E leva ta camicetta, camicetta, gnurlo, gnurlo. E leva ta camicetta, camicetta, gnurlo, gnurlo. E si nuda volua, prima mamma ne va a cacca. E si nuda volua, prima mamma ne va a cacca. Tocca della mola giuluata, non il mio bene fa quelle che fa. Tocca della mola giuluata, non il mio bene fa quelle che fa. Si è benedetta mamma da quando si marita. Si è benedetta mamma da quando si marita. Sottanino, o sottanino, gnirno, gnirno. E leva tuo sottanino, o sottanino, gnirno, gnirno. E si non do volua, prima mamma ne va a cacca. E si non do volua, prima mamma ne va a cacca. Tocca della mola giuluata, nel nil mio bella fa quelle che fa. Tocca della mola giuluata, nel nil mio bella fa quelle che fa. Sia benedetta mamma da quando si marita. Sia benedetta mamma.

intorno al campino io sento, al campino io sento, i cento voci, cento, cento e cento, io sento lo strepito guerriere.

io, avendo che alcun ti scopra, e verso l'amistade tutti cuori or son ebri. In cortesie sol si gareggia, ma troppi ai nemici. Come scampar potrai, che conosciuta non

attenti, all'uscio appresso tieniti di brando armato, ov'io ti chiami, i vasi a porta, ov'altro te ne intendi.

offesa inconcepibile, villana e stolta e fiem, da Franchi, da Linda sebbe.

intorno al campino io sento, al campino io sento, di cento voci, cento, cento e cento, io sento lo strepito guerriere.